solo pistol, cicciaie, sugie, vai! Ciao robobolice, ciao, sugie, pa!